0: desde los clubes europeos directo a nuestro chart. Electrónica pura y beats que viajan a la velocidad de la luz. Subí el volumen, Gabri Ponte, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.